0: papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà impiego palà.
1: Sa mamma impiego palà. Ma tata impiego palà.

0: Il tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.
1: And I got a man. Oh.

tra le dita, il respiro e la voce mia che ti invita al mare o quel che sia, sentirai, sentirai.